là e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci un dei nemici è

Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adona in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tomì? I voti suoni furono ignora al comun per rivolto.

0: Eccoti, Oronte, avvicinati e mira i tuoi giudici in volto.
1: E tu non mai sa
0: di sguardi in quelle sembianze, attente, fissate, amiche,
1: ahimè,
0: chi non rabbia.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.